sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnì gnì.

imbarazzante o no. All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo hai seppellito di gne gne.